Questa è la storia di Giuliano, l'uomo che amava la vita e odiava l'ingiustizia. Regnava sui monti di Sicilia e gli diedero la caccia fino all'ultimo giorno di Giuliano.

cominciato per me. La solitudine intorno a me. C'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata. Ed io